0: Estás escuchando el mejor sonido.
1: Power. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los jóvenes del país.
0: 100.3 Radio Power.
2: Mami, el vocero soy yo.
0: Desde Pinamar.
2: El mundo entero.
0: Radio Power. Power.
3: Vattene amore, che siamo ancora in tu, non credi di no, spensierato sei contento. Vattene amore, che pace più non avrò, ne avrai.

0: the Hughes Corporation. Thank you very much.
1: Grazie.
0: Big honor. Nice to meet you. Grande, grande, grande. Storia anche questa della musica.